0: Oremus. Concede que sumus omnipotens Deus ut cunctis gloriosum Beate Mariae Virginis nomen celebrantibus, misericordiae tuae beneficia ipsa procuret. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Miei cari, state lontani dall'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l'altare? Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? No, ma dico che quei sacrifici sono offerti ai demoni e non a Dio. Ora io non voglio che voi entriate in comunione coi demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di Lui? Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Tibi Domine sacrificabo ostiam laudis. Tibi Domine sacrificabo ostiam laudis. Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo. Tibi Domine sacrificabo ostiam laudis. Tibi sacrificabo ostiam laudis et nomen Domini invocabo. Vota mea Domino reddam coram omni populo eius. Tibi Domine sacrificabo ostiam laudis.